Hey. Ntho tsena ke tsena di iketsa ngwana batho ba eso ngwana. Ha ke batle dintho tse ikenyang. Se ke tsa iketsa no. Di dumela gore nna ke di laole. Ha di ka dumela gore nna ke di laole yes. Ke a o tla bone paetsa gona. E seng tsona di iketsetse ka mokgwa o di ka iketsang ka tsenna gona.

Ora è meno la mia, ora è meno la mia qua, anche se devo sonda, e anche se devo sonda, ma tu recizi, ma non mi riduci in te, riduci a monnati, uova, qua riduci, che già vuoi cara cara. Ah, che lo monnati, se va, ai, che lo monnati, ma non mi riduci. Ma lo vi lavo, ma me la hanno, ma non riduci in mono, oh. Lui non ha saputo, no. Mona va a mona mona. Mona va a mi sono succhiena e... Ma se mamma vedi, hanno... Ha messo e rubedi, camorra vorrei ne avrei. Camorra vorrei ne Antoine, eh. Camorra vorrei avocai, abu... Ne... 28 after. 28 after. Kan sa sama mo nati kamino na na no love you icon is gone.

ama di metso e mashume a mabedi a metso robong wane so handle ka mora hora ya botselela tla di makutle tla fa ditaba mane metso e shoma raro ka mora hora ya botselela love town bana o yo di mo tla so ka mora naola ntse ka tsena ke stress yes tla di makutle ra monka ya wane so ka ditaba tsho shoma raro ka mora hora ya botselela re ke tsena love town tla di makutle.

Amedi metso tsima shema mabidi le metso ropong pele re fitla mane ho reng ya borobedi re retse tsena re retse tsena re tla fetola mshane ka mora hona ko isekai re ke di amegile kole ho kana ke di fentse ntse di etsa hala ka re ho di sidika di question sa di politiki re ke re re amolebuha.

di mamedi ha ke tsebe hona ho itsa la jwang ka nqena ha di tebatsa ka ile mona di hle di thotse tjena e re re tshe go tlwa hona di ba jwa ho bona la nala botshata mona ho bona la nala botshata re ke tle ke la te ka nqena re ke tle ke nke ka nqena a ho le tjena mamedi metso tsona ke le e mehlano pele re fihla mane ho reng ya bo robong mametse re fata makwatsi kwano ho PCFM re tle re tswele ka nqena re tle re tswele ka nqena re lokise ditaba tsa rona jwale re tle re tswele ka nqena re nke jolo pina re tswele ka nqena

ame di metso se mashoma mabedi le metso mene re falesile go rena ya borobong re se re ha ba jelo go tle re phethele ho bana ho renyana borobong re tla begile be ya khutlo mo metsi PC FM re fata makwatsi le mo kgatlhelong ho qetela nna ke thapelo le kanyana.

medu meso so e dula hantle ho e le shumele metso go bedi pele re fitla mane horeng ya bo le shume are itsa tsena sentse le ha di la rihala mane ho re nya le shume re tle re hlire le beha khutlo lena la re fata makwatsi mo qobelong ona.